0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: la macchina del tempo. E subito pensiamo a quando eravamo ragazzi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99.

0: la macchina del tempo, la compagnia ideale per andare verso casa dopo una giornata faticosa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: la macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: La notte è più bella, si vive meglio.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Oppure il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1970.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1973.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1980.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1969.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1997.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1986.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1981.

0: era Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Straordinario epilogo azzurro negli europei di nuoto e atletica. Parigi, terzo oro per Quadarella nei 400 stile. Italia seconda nel medagliere dietro la Gran Bretagna. Prima invece a Birmingham davanti ai padroni di casa. Decisivo l'oro nella 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
3: Non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: Drammatica notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 morti su entrambi i fronti. Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona, un 21enne italiano di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Ferito in modo non grave un amico. Caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato dal MUME, Museo Regionale di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, elusi tutti i sistemi di sicurezza. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 17 agosto 2026, sono le 8 in punto, ci sono anche una ventina di secondi in più, e durante questo agosto, lo sapete, stiamo insieme per un paio d'ore fino alle ore 10, sempre con la nostra controinformazione, sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno anche a voi che siete in ferie. Mi sembra, non so, forse è stata una mia impressione, poi ditemi se è confermata anche da quello che state vedendo voi. E io stamattina sono arrivato al primo semaforo che incontro venendo al lavoro durante la stagione normale, quindi quando io inizio alle 7 ed esco di casa alle 5:10 circa, 5:10, fra le 5:10 e le 5:15, occhio e croce, e quel semaforo è regolarmente vuoto, cioè arrivo io al semaforo e non c'è nessuno. Raramente capita di incontrare una macchina, spesso mi capita di incontrare anche una coppia che ha un Kymco Downtown, ultimo modello. Lo noto sempre perché è stato uno scooter che ho avuto, il modello precedente, del quale ero contentissimo, e si vede che anche loro più o meno hanno i miei stessi orari. E però sono le 5:10, quindi ci sta a non incontrare nessuno. Nella settimana scorsa quel semaforo arrivavo, boom, e trovavo una macchina, è perché più tardi, no? Quindi arrivo un po' più tardi, cominciando la trasmissione un'ora dopo, chiaramente esco anche un'ora dopo, intorno alle 6:10 trovavo una macchina. Stamattina, stesso semaforo, una decina di macchine, e quindi le cose sono due: o è stata una semplice casualità, oppure un tot di romani sono già rientrati avendo fatto le ferie nella prima metà di agosto, e quindi sono già tornati operativi. Dicono, non so se sia vero o meno, che da stamattina Roma si sia ripopolata di 300.000 persone. Certo, bisogna vedere poi qual è il saldo, perché se 300.000 sono tornate, bisogna vedere quante sono partite. Io ad esempio parlavo con alcune persone che hanno deciso di prendere le ferie nella seconda metà di agosto. Credo che comunque questa settimana il traffico a Roma sia ancora molto molto sostenibile, quindi la città ancora estremamente piacevole. Due ore in

posto di lavoro. No, mi sono morso la lingua, fortunatamente in maniera lieve. Avete fatto caso che quando uno si morde la lingua ti senti proprio scemo? Ci sono momenti in cui uno si sente scemo, mordi la lingua, dai una capocciata da qualche parte, cioè dici senza motivo, ti senti un po' scemo. Numero di telefono per inviare i vostri messaggi qui in radio, sempre scritti e mai vocali. Ormai è diventata una dannazione questa ripetizione, sempre scritti e mai vocali, al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Io ve l'ho già detto, vivo il Ferragosto in maniera un po' non mi dà come momento grande felicità, no? Magari quando sei ragazzo, le serate, le feste, che la, però non so, Ferragosto mi dà proprio l'idea di è come se piano piano il periodo estivo seguisse una curva che va in salita, no? Immaginate un grafico, no? Quindi da giugno ad arrivare a Ferragosto la curva sale, dopo Ferragosto boom, crolla inesorabilmente. Non so, Ferragosto per me rappresenta un po' la fine dell'estate, il culmine e contemporaneamente la fine dell'estate. Certo, qualcuno dirà ma fa ancora caldo. Sì, è vero, fa ancora caldo, c'è ancora gente che sta in ferie e gente che ancora deve partire per le ferie. Sì, per carità, è vero, ma infatti sto parlando di una mia sensazione personale. Sarà che dopo Ferragosto vedevo le file di ombrelloni che gradualmente andavano a diminuire ero sulla spiaggia, sarà che dopo Ferragosto vedevo i turisti che se ne andavano e poi nell'arco di pochi giorni turismo, meno nella parte lì di Porto Le Canadi che era un turismo molto operaio, un turismo tra virgolette povero, quando anche gli operai potevano permettersi la villeggiatura, quindi riaprendo le fabbriche soprattutto al nord tornavano chiaramente nei luoghi dove vivevano e nei luoghi dove lavoravano. E poi c'era una cosa che mi metteva proprio mi faceva venire il mal di pancia, il fatto che subito dopo Ferragosto bisognava iniziare a pensare alle cose di scuola. Quindi non è come adesso, no? Anche a me capita ora di andare, non so, in un centro commerciale e vedere nei grandi supermercati la parte riservata già a quaderni, penne, temperini, astucci e quant'altro. C'è sto fatto del ritorno a scuola, non è che io abbia, soprattutto da ragazzino, amassi particolarmente andare a scuola. Chiaramente ci andavo, risultati anche più che decenti, tolta matematica chiaramente, anche se poi la cosa strana è che fino alla terza media non avevo un cattivo rapporto alla matematica, cattivo rapporto che è arrivata che è iniziato in prima superiore. Però vabbè, come avete passato il vostro Ferragosto? È stato piacevole, grigliata, mare, casa, siete rimasti buttati sul divano con il climatizzatore acceso? Che poi io dico una cosa perché mi piace comunque anticipare certi discorsi che verranno fatti tra un pochino. Allora, il caldo di questo periodo è stato un caldo anomalo, nel senso che io, sapete, non è che creda ai discorsi legati ai cambiamenti climatici, al fatto che se uno mette in moto una 127 la gente muore di sete. Non credo a tutte quelle che reputo essere delle fregnacce. Credo che ci siano dei cicli che possono durare anche molto più della vita di un uomo. Possono durare 30 anni, 50 anni, 80 anni, 100 anni. Sono dei cicli. Ok, e noi stiamo vivendo un ciclo durante il quale indubbiamente c'è un aumento delle temperature. E solo che noi dalla nostra parte oggi abbiamo la tecnologia, sono tante le persone che fortunatamente hanno almeno una stanza climatizzata in casa dove poter respirare e combattere le ore più calde. E solo, ragazzi, il climatizzatore, anche quelli
moderni, anche

che quelli che consumano poco, quelli in classe A, più comunque consumano. E quando arriverà la bolletta dell'energia elettrica che si riferisce ai consumi di questa estate, la bolletta andrà pagata e quindi dovremo fare delle scelte, dovremo dire questa cosa non si può comprare perché dobbiamo pagare la bolletta. Ve ne accorgerete quando se ne parlerà, magari qualcuno potrà dire però questo Luca ce l'aveva già detto, così come mi piacerebbe parlarvi proprio di Ferragosto e farvi riflettere su una cosa che riguarda il Ferragosto, politicamente molto molto scorretta.

sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri?
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: RTR 99 ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 15 minuti primi e qualche secondo. Avevo detto che avrei parlato del Ferragosto, ma in maniera politicamente scorretta, che poi in realtà non è neanche giusto dire in maniera politicamente scorretta, perché io parlo di fatti storici che non possono in alcun modo essere contestati, perché rappresentano semplicemente la verità. Cioè io racconto fatti realmente accaduti. Certo, bisogna andare un po' indietro nel tempo. Parlare di storia non significa poi discutere se un determinato regime sia stato un regime positivo o negativo, se abbia fatto del bene o se abbia fatto del male a questa nazione. Ma quando noi parliamo dei vari periodi storici che hanno attraversato questo nostro territorio, ancor prima che diventasse nazione, noi affrontiamo quello che è accaduto, quello che c'è sui libri di storia. Noi non diamo un giudizio, noi raccontiamo ciò che è avvenuto, nient'altro. Quindi quando parliamo di Ferragosto dobbiamo pensare che in realtà l'idea del riposo proprio nel bel mezzo dell'estate venne proprio all'imperatore Ottaviano Augusto, che per primo, e stiamo parlando del 18 a.C., decise di fare una cosa che era totalmente nuova, cioè il concetto del lavoratore che riposa, del lavoratore che non va a lavorare, del lavoratore che è stressato, è una cosa tra virgolette moderna. Cioè una volta, ma non bisogna arrivare chiaramente a 2000 anni fa, basta pensare quello che accadeva un secolo fa. Ma un secolo fa si parlava di ferie, si parlava di andare in vacanza. Assolutamente no, si lavorava 7 giorni su 7, cioè campavi per lavorare, ok? Campavi per lavorare, quindi a maggior ragione 2000 anni fa. Che cosa fece l'imperatore Ottaviano Augusto? Diede a tutti, a tutte le persone che abitavano nell'impero, una pausa. E c'erano state settimane di lavoro durissimo, soprattutto legate ai raccolti nei campi, chi lavorava nell'agricoltura. Ecco lì il periodo di pausa, e chiamata proprio Ferie Augusti. E da lì poi che arriva il Ferragosto. E il Ferragosto non era il 15 come lo conosciamo noi oggi, era il 1 agosto. Poi con il passare dei secoli la Chiesa si appropriò di questa festività per farla coincidere con l'Assunzione di Maria, quindi dal 1 agosto si passò al 15 agosto. Ma quello che molti non sanno è che la concezione che noi abbiamo oggi del Ferragosto, quindi lo stare insieme, il mangiare insieme, la classica gita fuori porta, non è una cosa così antica, perché dobbiamo spostare l'orologio e far arrivare le lancette al 1931. Qualcuno può anche avere un attacco di orticaria, ma questo racconta la storia. 1931. Quello che era il governo italiano all'epoca, il regime fascista, lancia i cosiddetti treni popolari di Ferragosto, che poi sono rimasti treni popolari, cioè è stata abolita la cosa di Ferragosto. Quindi c'erano questi treni che partivano dalle maggiori stazioni ferroviarie delle grandi città italiane, avevano un prezzo estremamente ridotto, e questi treni popolari affollatissimi portavano le famiglie in luoghi o di mare o di montagna, e tantissimi italiani per la prima volta che vivevano nelle zone interne della nostra nazione vedevano il mare con i bambini e passavano una giornata dalla mattina alla sera in maniera totalmente spensierata. Certo, il fatto che poi questi treni popolari avessero un costo molto ridotto, ma chiaramente le persone che usufruivano di questo servizio del governativo, del regime fascista, ma era un servizio governativo, dovevano poi pensare anche a mangiare. Quindi quando si partiva con questi treni popolari si portavano le cose da mangiare, quindi i panini, le cose, quello che poteva essere adatto per passare una giornata fuori. E quindi sembra una cosa lontana, ma in realtà non è poi così lontana, perché bisogna arrivare al 1931 proprio grazie ai treni popolari. Qui non si parla di rivalutare il fascismo, se c'è qualcuno che può pensare che un discorso di questo genere serva a rivalutare il fascismo, è una persona che dimostra sicuramente scarsa intelligenza. Io sto parlando semplicemente di un fatto storico. Analizzare un periodo storico, indipendentemente da quello che potrebbe essere il segno politico di un determinato governo, un domani, tra 30 anni, 40 anni, 50 anni, quando si studieranno i periodi che noi stiamo vivendo, perché anche questa è storia, un domani si racconteranno le varie decisioni che sono state prese dai vari governi, non so, il governo Berlusconi, il governo Conte, il governo Meloni, e uno racconterà che cosa è stato fatto, ad esempio durante il Covid, cosa è stato fatto per affrontare il problema dell'immigrazione. Si racconteranno le cose che sono state fatte, e quella è semplicemente storia, solo ed unicamente storia. Chi ha paura della storia ha paura anche un po' di se stesso, no? Vorrei farvi ascoltare invece quello che dice il magistrato Alfonso Sabella, perché secondo me, visto che comunque il magistrato Sabella è una persona intelligente, cioè non stiamo parlando del poveraccio che arriva da un centro sociale e pretende di difendere l'indifendibile, stiamo parlando di un magistrato, ok? E affronta il tema, uno dei temi che nelle grandi città, solamente soprattutto le città d'arte, le città che sono letteralmente invase di turisti, questo ragazzi è un problema importante, quello dei borseggiatori e delle borseggiatrici. E quindi borseggiatori e borseggiatrici che una volta arrestati vengono portati davanti ad un magistrato che li deve giudicare. Ok, sentite che cosa dice un magistrato italiano, ascoltate bene.
5: Una una vitaccia, perché sono persone normalmente sfruttate, che ragazze che sono costrette a fare figli fino alla menopausa e a rubare contemporaneamente. Quando poi non possono più procreare, a questo punto hanno 30 anni di galera da andarsi a scontare per tutte le condanne che hanno accumulato con sospensione di pena durante la loro metà vita precedente. Queste sono le posteggiatrici su cui forse bisognerebbe intervenire in altro modo piuttosto che con la solita repressione. Io faccio il giudice al Tribunale di Roma, ogni giorno amministro, come si dice, giustizia, e vi dico quello che non funziona. Vi faccio un esempio con l'ultimo decreto sicurezza, quello che ha voluto mandare in carcere le borseggiatrici, perché anche quando sono madri che allattano, anche quando sono incinte, anche quando hanno bambini piccolissimi, e l'hanno scaricato sui magistrati la responsabilità di mandarli in carcere. Benissimo, io i bambini in carcere non ce li manderò mai, a meno che non ci dovessero essere esigenze veramente eccezionali, ma il risultato...
4: E poi continua, dice delle cose che insomma non sono interessanti relativamente al discorso che volevo fare. Cioè, noi oggi siamo passati da una un'idea in base alla quale chi delinque è un delinquente. Attenzione, conosciamo l'etimologia delle parole, ok? Chi delinque è colui che commette un reato, quindi chi delinque è un delinquente, ok? Non dobbiamo pensare al delinquente solo o a quello che commette reati estremamente gravi. Il delinquente è colui che delinque. Una borseggiatrice è una delinquente. Noi abbiamo una magistratura che dice: io i bambini in carcere non ce li manderò mai, e su questo posso anche essere d'accordo, perché i bambini sono totalmente incolpevoli, ma le borseggiatrici sono delle vittime. Allora, io che le ho viste all'opera, noi che vediamo filmati di tutti i generi e di tutti i tipi, e le vediamo che non sono esattamente delle vittime, non sono delle persone che sono costrette a fare una vita che non vorrebbero fare, trovano sponda in una magistratura che invece di colpirle le comprende, invece di punirle le scusa, perché non sono loro stesse ad essere delinquenti, ma sono vittime di un sistema che le obbliga a comportarsi in quel modo, le obbliga a fare figli fino al momento della menopausa, le obbliga a rubare, le obbliga a servire i propri uomini, che in realtà non vanno a lavorare ma le sfruttano in questo modo. E allora, scusatemi, se le borseggiatrici sono delle vittime, e se c'è una vittima ci sarà anche un carnefice, com'è possibile che i carnefici in galera non ci vadano? No, questa è una cosa che dovremmo chiederci, questa è una cosa alla quale dovremmo pensare. Cioè, voi credete veramente che una ragazza giovane che viene mandata a rubare, non lo decide autonomamente, no, viene mandata a rubare, e che anche abbastanza brava riesce a portare a casa più o meno un millante al giorno, 1.000 euro al giorno, voi pensate che quella vittima andrebbe veramente in una casa di riposo per assistere degli anziani a 1.500 euro al mese, o andrebbe, viste le loro competenze, non è che stiamo parlando di persone laureate, andrebbe a fare a occuparsi di pulizie per 1.500 euro al mese? Io vi dico di no. Quindi quello che dice il magistrato, che sono vittime, secondo me si scontra con una realtà che è il pensiero di tanta gente. Non sono vittime, ma sono delinquenti che vanno a rubare insieme ad altri delinquenti.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99,
0: ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Dunque io prendo spunto da una frase di Umberto Eco, e perché questo mi permette poi di fare un discorso un po' più ampio. I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. E io mi trovo perfettamente d'accordo con Umberto Eco, considerando che ognuno di noi ha diritto di esprimersi. Il problema è la credibilità che una persona prima poteva ottenere e la credibilità che oggi qualcuno riesce ad avere attraverso il numero delle persone che lo seguono sui vari social. Questo è preoccupante per il futuro. Io mi sono reso conto di una cosa: c'è stato un imbarbarimento nei rapporti. Quando noi vediamo, leggiamo le notizie di cronaca, quindi leggiamo di violenze di ogni genere, violenze tra ragazzi, violenze legate ad attività criminale, violenze all'interno di una coppia, e molto spesso, non dico sempre, ma quasi sempre, nel 90% dei casi è la donna ad avere la peggio. Io credo che i social abbiano giocato un ruolo determinante nella nostra capacità di affrontare il prossimo. Oggi tutto quanto viene filtrato da un display di un telefonino, dal monitor di un computer, la tastiera che può essere fisica, quella di un computer, o virtuale, quella che è quella sulla quale digitiamo sul nostro telefonino, e noi diciamo delle cose, dico noi, attenzione, è un po' un plurale maiestatis, no? Dico noi scriviamo e diciamo delle cose di una violenza inaudita, nascondendoci spesso dietro un nome falso, dietro un account che non è riconducibile immediatamente a noi, ma poi se la polizia postale vuole arrivare ci arriva, ci mancherebbe. E questo determina un decadimento totale dei valori. Io me ne accorgo perché avendo un unico profilo social, che è quello su Instagram, quindi Luca Casciani RTR 99, scrivo delle cose che sono legate comunque non a delle banalità, possono apparire delle fesserie, sia chiaro, ma comunque fatti non banali, perché parlo di fatti di cronaca, fatti di costume che possono riguardare un po' tutti quanti noi. E io ricevo una quantità di insulti, sia in pubblico che in privato, non ne avete la minima idea. Cioè io non rispondo, perché generalmente non rispondo, nel 99% dei casi non rispondo, poi bisogna vedere, magari c'è pure il giorno in cui mi sono alzato con il sederino scoperto, leggo un messaggio di qualcuno e allora posso interagire, ma è veramente molto molto molto difficile. E ci sono degli insulti che sono inauditi, non è una naturale e normale critica da parte di una persona che non è d'accordo e mi fa sapere la sua opinione, rispettabilissima, non la condivido, ma comunque rispetto l'opinione di una persona che la esprime con durezza, ma nello stesso tempo anche con educazione, argomentando le sue tesi e le cose nelle quali crede. E purtroppo internet è bello, perché internet è l'esempio classico di come la democrazia possa rappresentare qualcosa di eccezionalmente positivo, ma nello stesso momento il limite della democrazia è che tutti quanti possono parlare anche di cose che non sanno, e quando tu fai parlare una persona di una cosa che non conosce e la metti in difficoltà, lo sfogo classico poi è quello dell'insulto, se si rimane su internet, o della violenza se ci si incontra di persona. Io era una cosa che ho detto un po' di tempo fa e l'avevo detto pensando che questa rivoluzione sarebbe stata molto molto più lenta. ChatGPT, quindi l'intelligenza artificiale, che poi quando si parla di intelligenza artificiale noi siamo portati a pensare subito a ChatGPT, ma ce ne sono tanti di sistemi di intelligenza artificiale, e quelli veramente bravi che ne capiscono mi hanno confermato che ChatGPT, tra le varie intelligenze artificiali, non è propriamente la migliore. Molti di noi usano ChatGPT la versione base, cioè quella che ti dà un tot di informazioni. Se poi invece vuoi passare ad un livello superiore, devi pagare un tot annuale. Credo che più o meno siano, adesso non mi vorrei sbagliare, 169 euro l'anno, se qualcuno lo ha fatto, più o meno. A 169 euro l'anno tu hai la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che è totalmente al tuo servizio, che è decisamente più evoluta, ti dà delle risposte più dirette, più articolate, tutto quanto il resto. Quindi in pratica hai sul tuo telefonino una, tra virgolette, persona alla quale puoi chiedere qualunque cosa, e questa persona ti dà una risposta al costo di 169 euro. C'è anche gratuita, attenzione, ma quella gratuita dopo un tot di richieste si blocca e ti dice che devi attendere, non so, 24 ore prima di fare un'altra domanda. Quella a 169 euro invece è sempre a tua disposizione 24 ore su 24 e puoi chiedere tutto quello che vuoi. Ora, la pigrizia è quella cosa che ci sta portando ad autorizzare il nostro cervello. Ragazzi, allora tutti quanti noi, chi più, chi meno, abbiamo una dose di pigrizia, senza rendercene conto. Io potrei farvi tutta una serie di esempi che nel corso dei decenni ci hanno portato ad avere dei comportamenti che riteniamo naturali, ma che in realtà ci sono stati imposti contando molto sulla nostra pigrizia. Ora non mi rivolgo chiaramente ai più giovani che sono nati con il televisore a colori e con il telecomando, ma una volta i televisori il telecomando non ce l'avevano, quindi tu per cambiare canale, inizialmente c'erano solamente due, ma anche quando sono arrivate le prime televisioni private, il televisore non aveva il telecomando, quindi tu dovevi alzarti per andare al televisore e cambiare canale. Poi è arrivato, inizialmente i primi televisori avevano un aggeggio che si chiamava filo comando, quindi era un telecomando ma collegato con il filo. Poi sono arrivati i telecomandi, quelli che abbiamo oggi, e quindi noi, stando seduti sul divano, possiamo cambiare canale, possiamo cambiare sistema, possiamo cambiare piattaforma. Quella è chiaramente una cosa che noi non ci rendiamo conto, ma che è stata ideata per soddisfare il nostro bisogno di pigrizia. E andando avanti con il progresso, ci sono sempre più cose che sfruttano la nostra pigrizia per diventare indispensabili. Non so, chi è patito di auto d'epoca sa perfettamente che una volta il servosterzo non esisteva. Quindi ti metti al volante di una macchina che ha 40 anni e chiaramente ha rifiniture diverse, ha un motore diverso, un rombo diverso se si tratta di auto di una certa cilindrata e di una certa potenza, però senza servosterzo il volante in manovra per parcheggiare è pesantissimo. Oggi, grazie al servosterzo, il volante lo giri senza alcuno sforzo. Lo stesso dicasi per il servofreno. Una volta dovevi pigiare sul pedale del freno con eccezionale forza per arrivare ad avere un risultato. Oggi, grazie al servofreno, sfiori il pedale del freno e la macchina tende a rallentare o si ferma del tutto. Quindi tutto questo è frutto della pigrizia. Utilizzare ChatGPT piuttosto che andare a fare una ricerca ti permette di avere la risposta, e quindi piano piano l'unico input che il tuo cervello può avere è: chiedo a GPT una risposta che io non ho, una risposta che io non conosco, ma perché la mia cultura, la mia conoscenza oggi non è indispensabile per sapere certe cose. A 169 euro all'anno io ho un qualche cosa che mi dà qualunque tipo di risposta, e poi non vado neanche a controllare se quella risposta sia giusta, sbagliata, se contenga o meno degli errori. Tempo fa abbiamo parlato di un fenomeno che era quello degli hikikomori, quindi ragazzi o ragazze che si chiudevano nella loro stanza, un fenomeno nato soprattutto in Giappone, ma poi è presente un po' in tutto il mondo. Questo fenomeno di ragazzi che si chiudevano nella loro stanza e l'unico contatto con il mondo esterno era quello del computer. Non avevano possibilità di, non hanno neanche la volontà di uscire dalla loro stanza, perché all'interno della loro stanza trovano tutto quello del quale loro ritenevano di aver bisogno. Adesso si sta creando, siamo proprio all'inizio, sono i prodromi di una nuova generazione di ragazzi sempre più giovani che non chiedono più ai genitori come bisogna comportarsi in certi modi, ma lo chiedono direttamente a ChatGPT. Quindi c'è questa ulteriore barriera. C'è sempre stata una barriera, no, tra adolescenti e genitori. Questa è un'ulteriore barriera, perché nel momento della difficoltà, e può capitare che ci siano dei momenti difficili, i genitori diventavano una colonna, no, alla quale, dietro la quale poterti rifugiare, alla quale poter chiedere consigli, aiuto. E si arrivava a chiedere aiuto ai genitori quando ti rendevi conto che gli amici non erano più in grado di dartelo, quindi ti trovavi in un momento di disperazione, magari anche per problemi non esageratamente gravi, e c'era la famiglia. Oggi c'è un ulteriore filtro, che è ChatGPT. Qualunque cosa viene chiesta a ChatGPT, ed è una deriva. Noi sappiamo da dove stiamo partendo, ma non sappiamo dove potremo arrivare. L'esempio è quello di una ragazza americana che e lei è convinta, attenzione, lei è convinta, lei ha presentato alla sua famiglia il fidanzato, solamente che il suo fidanzato non esiste, è stato generato dall'intelligenza artificiale. Quindi lei interagisce con questo fidanzato che si chiama Axiom e lei parla con questo fidanzato che non esiste, ripeto, generato dall'intelligenza artificiale, e ora hanno deciso di avere una figlia. Una figlia che chiaramente non esiste realmente, ma esiste solo in questo mondo dove c'è lei in carne ed ossa. Tra l'altro l'ho vista anche nel video, tanta carne eppure tante ossa, e adesso hanno avuto una figlia che si chiama Lumen, e lei ha detto: io sono una madre, cioè io a tutti gli effetti sono una madre. Sono una madre che ha una figlia perché ha un compagno, il compagno è stato generato dall'intelligenza artificiale, mia figlia è stata generata dall'intelligenza artificiale, io sono una mamma in tutto e per tutto. Ecco, una volta persone di questo genere le dicevi, a queste persone di questo genere dicevi: ah, ho capito, ora vieni, mettiti questa camicia che si allaccia al contrario, la buttavi in un manicomio e il discorso si chiudeva lì. Oggi invece c'è qualcuno che apre un dibattito: ma se questa persona si sente mamma, chi siamo noi per impedirle di definirsi tale? Siamo persone normali.

0: RTR 99. Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
2: RTR 99.
0: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. La scorsa settimana ho parlato di un fatto che era avvenuto, insomma, ho accompagnato un mio amico a vedere un'auto molto bella che avrebbe voluto acquistare e poi quando mi sono informato su quello che era il periodo tra un tagliando e l'altro, mi hanno detto: beh, il tagliando va fatto ogni 7.500 chilometri. Un tagliando non è esattamente una cosa che costa pochissimo, quindi se noi possiamo, immaginiamo una persona che percorre nell'arco di un anno 15.000 chilometri, quindi non è neanche poi percorrenze esagerate, sai, 40-50.000 chilometri all'anno, quindi sì, devi fare due tagliandi all'anno, quello è sicuramente un costo. E quindi, insomma, per farvi capire anche come certi motori, non tutti, certi motori di produzione cinese da parte di aziende che hanno un'esperienza piuttosto limitata in questo campo necessitino di controlli maggiori, il che significa costi maggiori. Io stavo da un po' di tempo a questa parte rivalutando l'ipotesi dell'acquisto intelligente. Cioè, oggi ci sono chiaramente auto che hanno percorrenze chilometriche elevate. È vero che il rischio è quello di trovare auto con percorrenze limitate, ma perché il contachilometri è stato scaricato. È altrettanto vero che ci sono dei sistemi che ti danno un'idea, chiaramente non puoi avere la certezza al 100%, però se le auto hanno avuto, insomma, una manutenzione regolare, se hanno sostenuto regolarmente i vari controlli, insomma, lì si capisce se sono stati fatti dei lavori scorretti sul tachimetro, quindi quello che noi chiamiamo contachilometro. Poi certo, ragazzi, fatta la legge, trovato l'inganno. Come posso fregare io questi sistemi? In maniera molto semplice. Io ho un'auto con la quale percorro 30.000 km l'anno, faccio un esempio. Quindi nei primi 4 anni della vita di questa autovettura comprata nuova io non devo fare alcuna revisione, ma prima della prima revisione io faccio ridurre i chilometri sul tachimetro, quindi da 120.000, 4 anni, 30.000 chilometri all'anno sono 120.000, io prima della prima revisione, zac, li faccio scaricare a 40.000, quindi alla prima revisione i chilometri risultano essere 40.000, e poi ne faccio altri 30.000 negli altri 2 anni, 30.000 e 30.000, quindi l'auto dovrebbe avere 100.000 chilometri. Ma poco prima della seconda revisione io faccio nuovamente intervenire un meccanico, un tecnico disonesto, che mi porta da 100.000 chilometri il tachimetro a 50.000, quindi risulta che in 2 anni ho fatto solamente 10.000 chilometri. Quindi è chiaro che questo presuppone che da parte di chi possiede l'auto ci sia già la volontà di crearsi uno storico così tale da rendere credibile il basso chilometraggio di un'auto. Può capitare, indubbiamente può capitare, però se uno acquista un'auto che ha anche 10 anni di vita, e ce ne sono, che ha percorso poche decine di migliaia di chilometri, ad un prezzo estremamente accettabile può comprare un'auto con la quale percorrere ancora tanti tanti chilometri e farci parecchi anni. Certo, dovrebbe capitare il colpo di fortuna, come è capitato a questa persona che in Francia è avvenuta. Hanno comprato una casa, in una casa di campagna, in questa casa di campagna una signora anziana che era deceduta, quindi i parenti hanno venduto questa casa, e in questa casa c'era anche un fienile, e così l'hanno comprata vuota e piena. Ok, venduta la metà. Nel fienile hanno trovato una Renault 5 TL del 1982. Ma la cosa incredibile è che questa Renault 5 TL, nonostante avesse chiaramente ormai stesse sui cerchioni per forza di cose, perché le gomme dall'82 a oggi, nonostante fosse totalmente impolverata, ma essendo sempre stata al coperto in eccezionali condizioni, aveva percorso solamente 12 km, quella che si può definire un fondo di magazzino. Quindi la storia di quest'auto poi è stata ricostruita, perché la signora che aveva comprato quest'auto nel 1982, ed era la signora che poi era deceduta, da poco i parenti avevano venduto la casa, la macchina se l'era fatta consegnare, quindi un addetto della concessionaria aveva portato la macchina direttamente, l'aveva parcheggiata lì nel fienile, e la signora per paura non l'aveva mai presa, quindi quell'auto aveva 12 km, esattamente la stessa distanza che separava la sua casa dalla concessionaria di auto, che è ancora esistente. Quindi chi ha comprato casa si è trovato anche ad avere quest'auto, perché l'hanno comprata con tutto quello che c'era dentro, quindi quest'auto praticamente nuova del 1982. E la cosa incredibile è che è stata battuta all'asta al prezzo di 53.000 euro, perché comprare un'auto, per quanto commerciale, per quanto ce ne fossero tante, no, di Renault 5, ma trovarla in condizioni veramente pari al nuovo, come se fosse un fondo di magazzino, 12 km, ha portato la quotazione a 53.000 euro. Ecco, io credo che per chi ama le auto come se venivano costruite 20 anni fa, trovare una di queste auto sia un colpo di fortuna. Io ricordo che parecchi anni fa, ma stiamo parlando di circa 12 o 13 anni fa, dovevo comprare una macchinetta al mio primo figlio, che stava intorno ai 18 anni, così 19 anni, insomma, guarda, c'è questo signore anziano, poi non vi racconto tutta la storia, vi racconto il fatto, c'è questo signore anziano che vuole rottama una Golf GTD che aveva 20 anni, che aveva fatto tipo 10.000 km, dice, ancora aveva il cellophane, era completamente nuova, ma veramente nuova, una Golf GTD, dice, guarda, la prendi solo col passaggio di proprietà, perché la deve rottamare. E quindi io stupidamente ho detto no, avrei dovuto prenderla.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9 e 4 minuti primi e qualche secondo. C'è stato un incendio a Malpensa, all'aeroporto di Malpensa, e le fiamme sono scoppiate in un container vicino ad un Airbus A321 di British Airways arrivato da poco da Londra. E il dubbio è che si sia trattato di un incendio causato dai dispositivi elettronici, quindi batterie al litio presente all'interno di un bagaglio. E una cosa che noi non conosciamo, cioè una cosa che noi non sappiamo. Intanto mi hanno detto, e questo lo dico chiaramente, è una cosa che può essere utile anche per voi nell'uso quotidiano dei vostri oggetti che funzionano con batterie al litio. Se l'oggetto scalda in maniera innaturale, ad esempio il telefono che non state utilizzando ma che ad un certo punto avete in tasca e sentite molto caldo, quindi se non state utilizzando il telefono e il telefono scalda in maniera innaturale, significa che potrebbero esserci dei problemi, e vediamo quali potrebbero essere. Dunque, il 7 luglio del 2025 il volo Delta 1334 che da Atlanta stava andando a Fort Lauderdale stava procedendo tranquillo in quota, quando all'improvviso una colonna di fumo ha cominciato a uscire da uno zaino nella cappelliera. Pochi istanti dopo sono iniziate le urla dei passeggeri e sono divampate le fiamme. I piloti a quel punto non hanno avuto scelta, hanno dichiarato l'emergenza e hanno effettuato un atterraggio in un aeroporto più vicino. A bordo c'erano 191 persone, non c'è stata nessuna vittima, tanta paura. Il colpevole? Una batteria al litio. E questa è una scena che nessuno di noi vorrebbe vivere, eppure accade molto più spesso di quanto si creda. Quindi, secondo i dati della Federal Aviation Administration, quindi in media ci sono 2 episodi a settimana tra voli e aeroporti causati da batterie al litio che prendono fuoco. Certo, non sono numeri esagerati rispetto ai milioni di voli che decolano ogni anno, ma rappresentano già un allarme. Il problema è molto semplice da capire. Quelle batterie ormai sono ovunque, sono nei nostri telefonini, nei nostri tablet, nelle cuffie wireless, sono nei laptop, nei power bank, quindi quelle batterie aggiuntive che servono per ricaricare telefonini o altro. Solo che dietro le batterie al litio si nasconde una importante fragilità chimica che in determinate condizioni può portare anche un piccolo dispositivo a rappresentare un pericolosissimo innesco. Per capire come le batterie al litio possano esplodere bisogna fare un discorso legato alla chimica delle batterie al litio. Queste celle funzionano grazie al movimento di ioni di litio tra 2 elettrodi attraverso un elettrolita liquido. Il sistema è stabile finché resta entro i limiti per i quali è stato progettato, ma se qualcosa va storto, ad esempio un difetto di fabbrica, un urto, un eccesso di calore, il meccanismo può degenerare in un processo chiamato fuga termica. Una sorta di reazione a catena, quindi il calore aumenta, accelera le reazioni interne, genera ancora più calore fino a quando la struttura non cede e la batteria inizia a rilasciare gas, fumo e fiamme. In pochi secondi quello che era un innocuo oggetto diventa una torcia ardente, capace di incendiare sedili, cappelliere, bagagli. La sezione antincendio della FAA lo spiega senza giri di parole. All'improvviso la batteria inizia a scaldarsi, poi sempre di più, finché la pressione interna rompe il guscio. A quel punto è come un'esplosione, materiale incandescente, elettroliti tossici e

un estintore non basta per fermarla. Per dimostrarlo nei laboratori hanno fatto una prova davanti ad una telecamera. Una batteria per un computer portatile scaldata oltre i 300 gradi è esplosa nel giro di pochi secondi e ha incendiato il tessuto dei sedili, saturando l'aria di fumo. Quindi immaginatevi la scena all'interno di un tubo pressurizzato quale la cabina di un aereo. E lì, ragazzi, non c'è margine di errore. Un incendio a bordo è il vero incubo di qualsiasi equipaggio, non tanto per le fiamme che in teoria le puoi spegnere, ma per i fumi tossici e la possibilità che il fumo raggiunga i sistemi elettrici dell'aereo. E soprattutto per la difficoltà di intervenire, non puoi aprire per dire un finestrino e buttare fuori il dispositivo in fiamme. Tutto avviene in uno spazio chiuso, con centinaia di persone racchiuse in pochi metri. Per questo la FAA, FAA in americano, raccomanda procedure estremamente rigorose. Il primo passo è usare un estintore particolare e molto particolare, cioè quindi un estintore che raffreddi anche la batteria. E solo che non si può utilizzare l'acqua e quindi si possono utilizzare le bottiglie disponibili, e gli assistenti di volo sono addestrati a queste emergenze. Ora, cosa sta accadendo? Sta accadendo che in futuro, molto probabilmente, certi articoli non potranno più essere portati a bordo. Allora, questo vuol dire che, secondo quelle che potrebbero essere le procedure seguite dalle varie compagnie aeree, qualunque tipo di oggetto che ha una batteria dovrebbe essere chiuso all'interno di contenitori sigillati e consegnato direttamente al momento del controllo, quindi cellulari, power bank, computer di vario genere, cuffiette senza fili, sigarette elettroniche, e chiuso all'interno di determinati contenitori di acciaio in modo poi da mettere al sicuro tutto. Adesso potrebbe essere un'idea, da quello che ho letto, però certo, insomma, non credo che sia una cosa piacevole, neanche credo sia una cosa possibile continuare a permettere in aereo l'utilizzo di determinati sistemi. Questo dimostra che la tecnologia delle batterie oggi è una tecnologia che in determinati casi può risultare molto pericolosa. Chiedetevi ad esempio perché le macchine elettriche in certi luoghi non possono accedere, perché gli stanno antipatiche le auto elettriche o perché le auto elettriche possono prendere fuoco.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99
3: ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:17 minuti primi e qualche secondo. La storia della quale vi vorrei parlare è quella di un ex professore di sociologia di Cambridge che si chiamava Jason Ardai ed è stato trovato morto venerdì per cause ancora da chiarire. Ma intorno alla figura di Jason Ardai si era innescata una discussione legata soprattutto a delle a dei fatti che era giusto, dei quali era giusto chiedere contezza, no? Perché sai, stiamo parlando di un giovane professore assunto dall'Università di Cambridge, una delle università più prestigiose al mondo, e si presume che se diventi professore all'Università di Cambridge tu devi avere un curriculum di eccezionale livello. Jason Ardai era molto giovane, era nero e si sono dette varie cose riguardo alla sua storia e c'erano state accuse di plagio, accuse di aver raccontato menzogne e tutto questo lo aveva portato a dimettersi, ma diciamo che la polemica aveva investito un po' più in generale tutto il mondo accademico, che sta iniziando ad interrogarsi sugli standard di selezione di una delle più prestigiose università del Regno Unito e del mondo e sulla possibilità che questi standard siano stati allentati per motivazioni di carattere ideologico. La questione in sintesi è capire se Cambridge avesse assunto Ardai nonostante non avesse qualifiche solide, perché la priorità dell'ateneo era quello di mostrarsi più inclusivo e meno bianco in un momento storico in cui da questo punto di vista si è ritrovato sotto pressione. Dunque nel 2023, a soli 37 anni, Ardai diventò il più giovane professore, oggi si dice afrodiscendente, dell'università, e Cambridge puntò molto su questa assunzione pubblicizzandola, attirando l'attenzione della stampa e di conseguenza contribuendo alla fama di Jason Ardai. Al dibattito sulla sua assunzione se ne è affiancato un altro non secondario, cioè non è per caso che i media si sono accaniti eccessivamente sulla sua storia, mentre mano a mano stava emergendo il fatto che Jason Ardai fosse una persona fragile. Dunque Ardai era diventato un simbolo non solo nel Regno Unito ma anche negli Stati Uniti. Questo spiega perché alcune delle inchieste più pressanti siano state proprio portate avanti dai media statunitensi. Ma proprio per il prestigio dell'Università di Cambridge, infatti, uscirono articoli su Jason Ardai anche negli Stati Uniti. E Jason Ardai era molto operativo perché interveniva a vari festival e tra l'altro in contesti non solamente accademici. Al momento della nomina, e questo è un dato di fatto, Ardai aveva un curriculum e pubblicazioni non proprio eccezionali per il posto a cui era candidato da docente ordinario, quindi uno degli incarichi più ambiti, per di più in una università così importante. Aveva anche lui una storia personale di riscatto, storia che era stata citata con enfasi nel comunicato di Cambridge. Jason Ardai era autistico, era nato in un quartiere periferico di Londra da una famiglia ghanese, aveva avuto trascorsi scolastici estremamente difficili e il comunicato citava anche elementi biografici che poi furono smontati dall'inchiesta. Ad esempio, si diceva che non fosse stato in grado di parlare fino a 11 anni e non fosse stato in grado di leggere fino ai 18, o addirittura che fosse stato costretto a frequentare una scuola speciale. Ma le discussioni più recenti si sono poi concentrate sugli elementi meno credibili che Ardai raccontava. Il più citato era quello di aver corso 30 maratone in 35 giorni per beneficenza. Cioè, stiamo parlando di un ritmo proibitivo persino per atleti professionisti, o aver fatto il volontario per costruire pozzi nelle favelas brasiliane. Era imminente l'uscita negli Stati Uniti e nel Regno Unito della sua autobiografia, per la quale aveva detto di aver già ricevuto un anticipo da 1.400.000, ma non si sa bene in che valuta. Lo scandalo però si era allargato un paio di mesi fa con accuse molto dirette sulla qualità del suo lavoro di ricerca, ad esempio a partire da quella di aver copiato la tesi di dottorato ottenuto alla John Moores University di Liverpool. Le inchieste di questa settimana hanno scoperto che il caso pubblico aveva avuto un antefatto che però era rimasto riservato. Nel 2025 un giornalista di Times Higher Education, che era una rivista di settore molto importante, aveva inviato a Cambridge un lunghissimo dossier sulle discrepanze nel lavoro di Ardai, che lo stesso aveva contattato per un articolo. Ardai si era rivolto a uno studio legale, aveva denunciato per intimidazione il giornalista, l'indagine si era chiusa in un'ora di fatto, però intanto l'articolo non era uscito. Molte critiche all'Università di Cambridge vertono sul fatto che le incongruenze nel lavoro accademico segnalate dalla rivista, a differenza di quelle biografiche, in teoria erano alla portata di Cambridge per un controllo e anzi avrebbero dovuto essere notate in un processo di selezione rigoroso, per esempio errori grammaticali, citazioni identiche attribuite ad altri ricercatori. Il New York Times ha scoperto che 3 mesi dopo la nomina di Ardai, 2 studiosi britannici avevano contattato privatamente l'università per segnalare i possibili plagi, ma non avevano ricevuto risposta. Dopo lo scandalo, Cambridge ha detto che rivedrà i processi di selezione. I giornali, a quel punto, in Inghilterra sono specializzati in questo, hanno messo in moto la macchina scandalistica, ma del caso si sono occupati anche i media più seri, tipo la BBC, con toni meno esasperati. Insomma, cosa sta accadendo in Inghilterra? E questa è secondo me una cosa che ci deve far riflettere. Jason Ardai intanto è stato trovato morto per cause ancora da chiarire, probabilmente si è ucciso, probabilmente, perché sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Probabilmente Jason Ardai non ha retto il peso di queste critiche. In maniera molto più semplice, probabilmente è capitato quello che, seppur in forme diverse, abbiamo già vissuto. Ricordo per esempio la storia di una ragazza pugliese, se non erro, il papà carabiniere, la mamma casalinga, che era stata mandata a studiare a Bologna e per l'università. Grandi sacrifici da parte dei genitori, grandissimi sacrifici da parte dei genitori. La ragazza, nel corso dei 5 anni di permanenza a Bologna, non aveva dato un solo esame, ma tornando a casa ogni volta raccontava che era in regola con gli esami e che andava bene. I genitori erano estremamente orgogliosi. e quindi affrontavano i sacrifici economici per mantenere la propria figlia a Bologna con il sudore sulle labbra, perché avere una figlia laureata che tra l'altro si stava così comportando bene durante il suo percorso universitario era motivo di grandissimo orgoglio. Quindi è arrivato il momento della laurea e dalla Puglia, se non erro, sono partiti padre, madre, fratelli, sorelle, zii e nonne, tutti quanti, e sono andati per assistere alla discussione della tesi. Quindi tutti eleganti, in gingheri, con la corona, pronti per festeggiare. La ragazza li ha accolti, vestita elegantemente, li ha portati all'università, dove lei non aveva mai dato un esame. Dopodiché ha detto: aspettatevi un attimo qui che arrivo. È salita all'ultimo piano e si è buttata di sotto. E ecco, io credo che in certi casi le bugie portate avanti fino all'ennesima potenza ti portino poi a non avere il coraggio di affrontare una realtà fatta di cose raccontate in maniera proprio non vera.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
1: RTR 99. Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:33 minuti primi e qualche secondo. Io vorrei tornare a parlare della vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci, no? Che poi abbiamo scoperto che per fortuna non si è trattato di un vero e proprio attentato, ma un sistema per aumentare la credibilità di Sigfrido Ranucci, della serie se gli fanno un attentato è perché è scomodo e di conseguenza, essendo scomodo, è credibile. Ci sono state poi le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, che si è paragonato a magistrati che sono stati uccisi dalla mafia, e non mi sembra che si sia scusato per questo. E un giornalista, soprattutto un giornalista che fa giornalismo d'inchiesta come Sigfrido Ranucci, no? Dietro quel giornalista ci deve stare una qualcosa che si chiama credibilità. Non è la stessa cosa, ma serve per capire un po' il concetto, no? Vi ricordate voi Piero Marrazzo? Piero Marrazzo prese in mano la trasmissione che era di Lubrano, ed era una trasmissione di denuncia di cose che non andavano nella nostra nazione. Denunce legate a disservizi, truffe e quant'altro, quella che una volta era considerata la bella TV di servizio. Ma per far sì che quelle denunce fossero realmente credibili, c'era bisogno di un conduttore che offriva credibilità. Poi è successo quello che è successo. Io non giudico la vicenda personale di Piero Marrazzo, per carità. Io credo che ognuno di noi, se avesse il coraggio di raccontare le proprie piccole o grandi perversioni, ognuno di noi si troverebbe a subire il giudizio degli altri. Quindi ho il fatto che Piero Marrazzo avesse, come posso dire, il piacere di accompagnarsi a delle persone transessuali è una cosa che riguarda la sua vita privata e francamente non ce ne può fregare di meno. Il fatto è che Piero Marrazzo era anche un marito, aveva una moglie, era un padre, aveva due figlie e chiaramente tutto questo lo ha portato poi a non poter ricoprire il ruolo di giornalista di denuncia senza macchia e senza paura. Ma perché oggi Piero Marrazzo, a causa di quella triste vicenda, ha perso un po' la credibilità. Non parlo del valore del giornalista, io parlo di un'altra cosa che un giornalista deve avere, la credibilità, no? È un po' come io sono qui in radio, sono un pesce piccolissimo, sei chiaro, parlo di determinati valori e poi magari qualcuno mi becca mentre io mi sto sniffando una striscia di cocaina. Io sono convinto che molti ascoltatori potrebbero dire, hai capito, Luca non è diverso da tutti gli altri, predica bene e razzo male, poi alla fine pippa cocaina. Ne andrebbe della mia credibilità? No, su questo penso che siamo un po' tutti quanti d'accordo. E la vicenda di Siegfried Ranucci oggi riguarda proprio la sua credibilità. Tutto lì, cioè non è un atto d'accusa, non è neanche una condanna, è una mia personale percezione. Mentre prima dicevo, a me non piace come giornalista Siegfriedo Ranucci, ma era una questione di percezione personale, cioè non è che lo ritenessi non credibile. Non mi piaceva perché ritenevo che lui utilizzasse una trasmissione di grande successo in maniera tale da portare acqua al suo mulino politico. Ok? Oggi abbiamo scoperto che determinate amicizie forse avrebbe dovuto tenerle lontane. Poi è successa quest'altra cosa, che Ranucci ha recensito con 5 stelle, quindi il massimo dei voti, la sua stessa autobiografia intitolata La scelta su Amazon, firmandosi con un falso nome. Nel testo della recensione il commentatore si firmava come Emilio Cresci, ma la persona che ha inserito la recensione ha dimenticato di modificare il nome utente ufficiale dell'account. Sopra il commento firmato da Emilio Cresci compariva chiaramente l'identità del proprietario del profilo, Siegfriedo Ranucci. Insomma, se tu con un nome diverso pubblichi una recensione del tuo libro, insomma, non è che tu abbia fatto proprio una splendida figura. Credo, poi magari posso anche sbagliarmi. Quindi quando noi oggi stiamo a parlare di Siegfriedo Ranucci tornerà, non tornerà, mi chiedo anche che tipo di credibilità potrebbe avere Siegfriedo Ranucci, considerando che oggi, visto che c'è una vacanza della leadership nel campo largo, il Movimento 5 Stelle potrebbe pensare di candidarlo, ma potrebbe pensare di candidarlo anche il PD. Però siamo onesti, siamo convinti che questa non potrebbe essere un boomerang. Cioè, è stato detto, ci è stato raccontato anche attraverso dichiarazioni della Schlein, di Saviano, che l'attentato a Siegfriedo Ranucci era frutto del governo di destra. Attenzione, c'era come se fosse una firma morale su questo attentato, giornalisti con la schiena dritta, Ranucci che viene ricevuto all'Associazione Nazionale dei Magistrati tra applausi festanti, Ranucci che viene premiato da Giannini come giornalista con la schiena dritta. Oggi qualcuno dovrebbe dire, no, aspettate un attimo, analizziamo tutto, analizziamo tutto, perché può pure essere che Siegfried Ranucci abbia commesso degli errori. Gli errori poi si pagano, si riconoscono, si chiede scusa, ma pensare che tutto quello che è stato detto, tutto quello che è stato fatto finisca nel dimenticatoio? Anche no. Cioè, ditemi, probabilmente anche no. E visto che in tanti me lo dite, io avevo promesso di non aver parlato. Io sono stato la prima settimana di agosto in Spagna. E era una cosa che volevo fare da un po' di tempo e ho fatto un viaggio diverso da quello che può essere. Sono stato in Spagna, che va a Barcellona, Madrid, ok, ho fatto altro, sono arrivato a Madrid, poi dopodiché mi sono allontanato da Madrid e ho visto vari posti, parlato con tantissimi spagnoli, si erano già verificati i fatti di Ceuta e io 9 su 10 spagnoli, 9 su 10 li ho sentiti molto molto critici nei confronti del governo di Pedro Sanchez, considerando che ancora oggi, ragazzi, Ceuta è completamente allo sbando, vengono denunciati, viene denunciato un numero incredibile di furti, violenze, ci sono 6 denunce di abusi sessuali, macchine sfasciate, c'è veramente di tutto e di più. E quando sento parlare Graziano Del Rio che dice che quanto accaduto a Ceuta va affrontato con serietà, senza alimentare paure e senza trasformare ogni episodio in un pretesto per mettere in discussione la libertà di movimento dei cittadini europei, e afferma che a Ceuta è mancata la solidarietà perché per loro poteva essere una prova importante di umanità. E non dobbiamo dimenticarci che questo assalto a Ceuta è il frutto della politica di Pedro Sanchez, il quale tranquillamente se ne sta nella sua casa al mare, dopo che è sempre in Spagna, dopo che la moglie è stato ritirato il passaporto. E visto che quando io dicevo e raccontavo quella che era stata la mia personale esperienza in Spagna e in città del nord della Spagna, dove diciamo quello che accade al sud sembra essere molto molto lontano, nel senso che la Spagna è divisa in due sotto questo punto di vista. Quindi c'è una Spagna del sud, quindi diciamo da Madrid a scendere, e a scendere sotto ci trovi Valencia, Siviglia, Malaga, Cordoba, Barcellona, tutta la parte sud. E poi c'è la parte nord, dove gli spagnoli sono ancora molto identitari sotto questo punto di vista, e 9 su 10 dicono noi Pedro Sanchez non lo vogliamo. E ci sono dei dati che dovrebbero far pensare, perché quando io ho scritto sul mio profilo di Instagram Luca Casciani RTR99, se non credete potete andare, potete controllare, potete vedere con i vostri occhi. E il 31 luglio io ho scritto: se Pedro Sanchez avesse un minimo di dignità, chiederebbe scusa e si dimetterebbe subito. Gli spagnoli lo odiano e lui odia gli spagnoli. Sono uomini così che distruggono una nazione. Ricordate che la sinistra italiana lo considerava l'uomo nuovo della politica mondiale. Andate a leggere le centinaia di insulti che ho ricevuto per una cosa di questo genere, e poi vi accorgerete quanto le persone siano lontane dalla realtà. Quindi quando io affermavo che in Spagna sono stanchi di Pedro Sanchez, a proposito, se volete iniziare a seguirmi sul mio profilo di Instagram Luca Casciani RTR99, come faccio abitualmente, vi saluterò tutti quanti uno per uno, ma non raccontavo una cosa per sentito dire, ma raccontavo una cosa che poi ho vissuto di persona, parlando con gli spagnoli, parlando con la gente di Oviedo, parlando con la gente di Gijón, parlando con la gente di La Coruña e di tutto tutte le cittadine che ho attraversato, vivendo veramente la Spagna non da turista, anzi tutt'altro, e i dati mi danno ragione, perché se si votasse oggi, la destra conquisterebbe in Spagna 38 province su 50. Attenzione! E quello che è ancora più importante come dato è che questa maggioranza schiacciante, il risultato di questa maggioranza schiacciante di questo sondaggio è stato ottenuto grazie a delle domande che sono state fatte prima dell'invasione di Ceuta.

0: TR99 ti ricordi.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:52 minuti primi e qualche secondo. Ringrazio subito uno per uno gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR 99. Quindi saluto Luca Giando, poi Mia Il 61582, la Baia di Popai, che è un posto bellissimo sul lago di Cingoli, e parlerò a settembre, voglio fare intervenire i proprietari perché è un posto meraviglioso. E poi Michele Maggi, Vivi 29, Kenzi, ciao bella shop, e Marco Persichetti. Qui sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi su Luca Casciani RTR 99. Rispondo ad un ascoltatore che dunque si chiama Giovanni, che dice: Marrazzo era presidente della regione, non era più giornalista. È vero che quando è scoppiato lo scandalo Marrazzo era presidente della regione, ma è sbagliato dire che non fosse più giornalista, era in aspettativa e poi sarebbe rientrato in Rai. Non smette di essere giornalista. Comunque io parlavo della credibilità di Marrazzo come giornalista, al di là poi di quello che è successo. Tra tanti messaggi che arrivano, e saluto anche Mauro, che non è d'accordo, ma per carità esprime anche con educazione la sua idea, e dice: mi chiamo Mauro, vi ascolto con tanto piacere, la mattina non sopporto la propaganda politica che fa il vostro conduttore per la destra. Voi avete un potere importante con quel microfono, diffonderò questo messaggio, bravi, ma dal pomeriggio, buona giornata. E Mauro, mi raccomando, ascolta sempre RTR 99, ti ricordi, anche se solo dal pomeriggio, ma non è necessario dal pomeriggio, considera che la puoi ascoltare 21 ore su 24. Io trasmetto ad agosto e fino al 28 agosto dalle 8 alle 10, e a partire dal 31 agosto tornerò al mio solito orario dalle 7 alle 10. Sono solamente 3 ore su 24 di trasmissione, quindi ti consiglio comunque di restare all'ascolto ad esempio di Fabio Martini, che conduce a mio avviso la trasmissione più bella di tutte, che è La Strana Nostalgia, che va in onda abitualmente dalle 10 alle 13. Non ci sarà questa settimana perché Fabio è in ferie, ma non è necessario dire bravi ma dal pomeriggio, puoi dire bravi ma dalle 10 in poi. Ok, Mauro, quindi potrebbe essere questa una. Questa potrebbe essere una possibilità. E d'altra parte mi dispiace, non si può piacere a tutti, quindi è una cosa. Dunque, riguardo invece alle batterie, dice: ma forse la soluzione potrebbe essere quello di far spegnere a tutti questi apparecchi. E non basta. Non basta, perché il problema, questo innesco può funzionare anche quando il sistema è spento. Quindi è un problema proprio interno alla batteria, e quindi non può bastare. Quindi non può bastare questo, e chiaramente c'è un pericolo. Come si potrà risolvere? Chiaramente non lo so, mi auguro che qualcuno possa pensare alle soluzioni in modo da non rendere pericolosi i viaggi. Ma poi uno può pensare che siano pericolosi solo ed unicamente i viaggi in aereo, ma non è così, eh? una batteria che inizia a scaldarsi in maniera impropria può diventare pericolosa per chiunque. Anzi, a tal proposito, io vorrei anche darvi un consiglio. Oggi, quando cambiate la batteria di un computer, di un cellulare, informatevi sempre su che tipo di batteria e che tipo di garanzia, e soprattutto se quelle batterie possono essere vendute in Italia. Perché oggi, ragazzi, se voi andate su Temu, e comprate una batteria per un portatile, per un telefono cellulare, la pagate pochi euro. Il problema è che poi questa batteria può darvi enormi problemi, ma veramente enormi problemi. Quindi diciamo che oggi come oggi la batteria è all'interno, per esempio, di uno smartphone la parte più pericolosa. Non risparmiate sulla batteria, perché poi può essere veramente tardi. Dunque, quando ho letto il messaggio di Mauro, dico che Mauro è liberissimo chiaramente di esprimere la sua opinione. Anzi, io apprezzo il fatto che Mauro mi abbia voluto far conoscere il suo disappunto. L'ho fatto in maniera civile, l'ho fatto in maniera educata. Io mi sembra di avergli risposto in maniera altrettanto civile ed altrettanto educata. Mi auguro che poi, magari per curiosità, possa continuare ad ascoltare anche questo spazio. Ma quello che mi interessa è che continui ad ascoltare RTR 99 Ti Ricordi, perché, come dico spesso, tutti siamo necessari, ma nessuno di noi all'interno di una programmazione è indispensabile. Signori, siamo arrivati in chiusura anche oggi. Allora, vi lascio con Paolo Famiglietti, perché non ci sarà la sala nostalgia per questa settimana, ma dalle 10 alle 13 Paolo Famiglietti, poi dalle 13 alle 16 David Guarnieri e dalle 16 alle 20 Teo Bellia. Questa è la formazione di RTR 93 Ti Ricordi per questa settimana. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 8 in punto toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Ma alle 8 domani mattina tutti qui, Corveleno, corve.

0: ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Notte di guerra tra Russia e Ucraina, i droni da combattimento di Kiev colpiscono le regioni di Rostov e di Mosca, che risponde, 12 in tutto i morti. L'inviato di Trump Kushner è in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu, che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa 0,5%. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, con fuoriuscita di lava e cenere all'aeroporto di Catania, scattate fino alle 14 limitazioni.

0: È il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: 50 anni fantastici, tante canzoni al primo posto in Hit Parade. Questo è lo spazio dei magnifici.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi.
2: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
3: Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: www.radioradio.it.
1: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

In questa settimana che va fino al 21 di agosto, al posto della strana nostalgia ci saranno i magnifici di RTR 99 Ti Ricordi, canzoni e artisti da numero uno in classifica, e poi Fabio Martini tornerà la prossima settimana a partire dal 24 di agosto insieme anche al capitano Andrea Torre. Intanto buona estate e bentrovati da Paolo Famiglietti fino alle 16 insieme, ovviamente qui su RTR 99 Ti Ricordi. Iniziamo questo pomeriggio alla grande con un classico firmato da Renato Zero.

Ho perso, lo confesso, qualche concerto di Renato Zero degli ultimi tempi, ma fino a poco tempo fa la chiusura dei suoi concerti avveniva sempre su questa canzone, Il Cielo, da Zero Fobie, dal 1977. Su RTR 99, ti ricordi, parliamo di questa data, il 17 di agosto, perché nel 1982, una data storica per la tecnologia e la musica, in una fabbrica della Philips a Langenangen, vicino ad Hannover, in Germania Ovest,

0: Ascoltaci e guardaci dall'app RTR 99. Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

con Loredana Bertè dal 1983 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 16 in questo lunedì 17 di agosto, e porto con me già i primi ricordi di una vacanza appena trascorsa. Eccomi qui in onda per il primo giorno, almeno dopo aver ceduto il passo a Davide Guarnieri, che vi ha tenuto compagnia per un paio di settimane. Ebbene, insomma, un cartello stradale che un po' a me ha cambiato la vita, il cartello di cambio regione. Molti di voi l'avranno visto, no? Su un raccordo, ma soprattutto sulle autostrade, che rappresentano, oltre che una sorta di promemoria per ripassare un pochino la geografia e vedere con quale regioni confinavamo, nel caso del Lazio, la Toscana o appunto la Campania, ma per molti una meta da raggiungere o anche il ritorno verso casa, insomma, no? Inizio e fine di un territorio amministrativo di una regione, questo era il cartello stradale, ma per molti l'inizio delle vacanze o anche il ritorno a casa dopo un lungo viaggio. Voi che ricordo avete di questo cartello? Visti appunto questo ricordo? 338 99 00 990 per i vostri messaggi vocali o anche i vostri messaggi scritti. Qui ad RTR 99, ti ricordi?

Ci credo, con 24.000 baci si va direttamente alla follia. Insieme ad Adriano Celentano, un bel ricordo da Sanremo 1961, un classico della musica italiana. 24.000 baci. Intanto arriva il primo messaggio al 338-9900-990 sui cartelli stradali di Cambio Regione. Dice Riccardo: ciao Paolo, il ricordo del cartello a me sottolinea il viaggio che facevo per andare a trovare i nonni a Perugia, quindi il cartello è tra Lazio e Umbria e al contrario quando c'era il ritorno. Buona trasmissione, dice Riccardo, grazie a te, buon ascolto. Intanto Nick Heyman dal 1990 qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
0: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
0: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Una dolcezza più unica che rara dal 1996. Giorgia, strano il mio destino, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Continuiamo a parlare di cartello stradale di cambio regione tra Lazio e Campania, tra Lazio e Toscana, tra Toscana e Emilia Romagna, insomma ne abbiamo visti tantissimi in questi giorni di vacanze. Goffredo dice, oltre al bentornato, grazie Goffredo, il cartello sull'Aurelia per dirmi che entravo in Toscana e verso lo stupendo mare dell'Argentario. Beh, insomma, mica male, eh? Anticipava, era una porta verso la bellezza, mamma mia. L'Argentario è veramente una delle zone più belle della Toscana. Continuate a scriverci se volete, 338 9900 990, qual è il vostro cartello stradale di cambio regione che avete in memoria. Qui su RTR 99, Iron Cara.

Siamo andati fino al 1974 a riscoprire questa canzone bellissima. Non stiamo facendo un commento, è proprio il titolo di questo 45 giri di Adriano Celentano. 13:46 nel nostro pomeriggio di lunedì 17 di agosto. Adesso ci possiamo trasferire con la fantasia a Copacabana, questo celebre quartiere e anche spiaggia bianchissima di Rio de Janeiro in Brasile. Nota questa spiaggia per essere molto lunga, circa 4 km, e soprattutto un centro vivace, centro di eventi, turismo, vita notturna, ma insomma già Rio de Janeiro non scherza, ma Copacabana ancora di più. E Copacabana, et Copa, c'è anche un sottotitolo, ha ispirato questa canzone successo di Barry Manilow nel 1978. La ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Un 45 giri di Marcella che ci riporta nel 1981, nato come Don't Walk Away di Jeff Lynne della ELO, Electric Light Orchestra, dal film Xanadu, che molti di voi ricorderanno, con Olivia Newton-John, diventa in italiano Mi mancherai, con la bella voce, è proprio il caso di dirlo, di Marcella qui su RTR 99, ti ricordi, tra l'altro anche sigla di Domenica In di quell'anno, del 1981. Ora un salto negli anni 60 con una numero uno in Hit Parade e Kate Parade, la classifica, la prestigiosa classifica Billboard Hot Rhythm and Blues. Raggiunse proprio il primo posto nel 67 Aretha Franklin con Chain of Fools. Qui su RTR 99, ti ricordi?

Le 14 e 3 minuti, siete su RTR 99, ti ricordi, in questa estate 2026 da vivere con Paolo Famiglietti, se volete, in questo lunedì 17 di agosto fino alle 16. Impressioni di settembre, c'era la PFM premiata Forneria Marconi, ma l'impressione che ho avuto facendo qualche giorno di mare è che i bambini di oggi continuano a giocare un po' con gli stessi giochi della mia infanzia, quindi non mi sono mancati rastrelli, palette, secchielle, anche qualche disturbo, ma insomma ci sta, sono i bambini. E una cosa che mi ha colpito era anche questo coloratissimo carrello portasabbia, una sorta di carriola da mare, no? Non so se la ricordate anche voi, magari l'avevate di un colore diverso, giallo, arancio, verde, insomma, ricordate questi equipaggiamenti, io non so come chiamarli, da mare, portati spesso con questa busta a retina dalle nostre mamme o dai nostri papà. E allora, se lo ricordate o come lo ricordate, fatemelo sapere al 338 9900 990. Messaggi WhatsApp e note vocali qui e solo qui su RTR 99.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda Agricola di

E questa è la voce riconoscibilissima di Riccardo Cocciante dal 1983 con Sincerità. Mentre stanno per arrivare i vostri messaggi al 338 9900 990, ho parlato di giochi di infanzia che però vengono ripresi anche dai bambini di oggi, come rastrelli, palette. Parlavo del colorato carrello carriola, insomma una carriola da mare. E se anche voi avete qualche ricordo, insomma, fatemelo sapere con un messaggio WhatsApp al 338 9900 990. Intanto si balla su RTR 99, ti ricordi, con la KC and the Sunshine Band.

La voce, beh, riconoscibilissima di Rito Pavone con la partita di pallone su RTR 99, ti ricordi? Continuano, come dicevo, arrivare i messaggi al 338-9900-990, come quello di Yolanda che dice: bentornato Paolo, le ricordo un po' tutte le cose che hai detto, già finite le vacanze, però sono felice di risentirti e stai mandando delle bellissime canzoni. Un abbraccio e buon proseguimento di pomeriggio. Un abbraccio e un bacio a te, Yolanda. E poi c'è Alfredo che scrive: ciao Paolo, hai dimenticato le bocce da spiaggia, quei dischetti colorati che ci intrattenevano prima del bagno. Eh già, anche questi c'erano e devo dire si vedono ancora nei negozi e sulle spiagge. Continuate a scriverci 338 9900 990. Intanto su RTR 99 ti ricordi Whitney Houston.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Zanza, pupo!

0: cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Le 14.35 in diretta su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 16, ma soprattutto con un 17 agosto 1977 da sottolineare, con la canzone al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia. Era quella Ti amo di Umberto Tozzi, che era stabile in vetta da settimane, grande tormentone dell'estate e vincitrice anche del Festival Bar proprio di quell'anno, del 1977. Ma insomma, tra le canzoni più ascoltate in quella estate c'erano Il ritmo disco di I Feel Love di Donna Summer, Zodiacs di Roberta Kelly e, perché no, anche questa, L'angelo azzurro di Umberto Balsamo, grande successo del cantautore siciliano. Allora, di grandi successi in grandi successi, su RTR 99 ti ricordi, ci spostiamo dal 1977 di Umberto Balsamo al 1983 di Dave Stewart e Danny Lennox insieme come Eurythmics. In quel 1983 ci regalavano Sweet Dreams Are Made of This, che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi, pronti ad ascoltarli.

0: La fantasia.
1: Un grande tormentone del 1994, Jovanotti con Penso Positivo su RTR 99. Ti ricordi? Il pomeriggio di lunedì 17 di agosto adesso si colora di reggae perché andiamo nel 1977, l'album Exodus di Bob Marley e i suoi Wailers, e nel gergo giamaicano jamming vuol dire fare festa, suonare insieme liberamente, ma per Bob Marley questo rappresentava anche un atto di resistenza gioiosa però. Jamming, Bob Marley su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Il Festival di Sanremo ci ispira sempre nella programmazione quotidiana di RTR 99, ti ricordi? In questo caso l'edizione del 1988 vedeva anche la preziosa partecipazione di Raff con Inevitabile Follia. Tre minuti e saranno le tre di questo pomeriggio, arrivano anche le ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo, ma intanto dagli anni 50, dal 1958, pensate, da questa lontana data, un ispiratore folle di Elvis Presley, che non ha mai così messo in secondo piano la ammirazione per le movenze di Jackie Wilson, e anche Michael Jackson ha ammesso proprio candidamente di aver preso tantissima ispirazione dallo stile di danza e dalla presenza scenica di Jackie Wilson. Tanti successi portati nelle parti alte dell'Hit Parade in America ma anche in giro per il mondo, ma questa sua Rit Petite, come dire, ha una marcia in più. E allora lo ritroviamo Jackie Wilson qui e solo qui nel pomeriggio di lunedì su RTR 99, ti ricordi? Eccole qui le note scatenate di Rit Petite.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Ancora una tragedia in mare stamattina. Una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata. È in coma farmacologico e in terapia intensiva all'ospedale di Sassari Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno. Femminicidio o suicidio nel veneziano: una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Si intensifica l'attività eruttiva dell'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania, almeno fino alle 12 di domani. Limitati i voli in arrivo dopo che stamattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Calcio: si completano stasera i 32esimi di Coppa Italia. Alle 18 Pisa Empoli, mezz'ora più tardi Sassuolo Cesena, alle 20:45 Cremonese Sampdoria, alle 21:15 Palermo Lecce. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

tra l'incontro di Ivano Fossati con, beh, insomma, questa divina cantante della musica italiana, Patti Pravo. Nel 1978 questo 45 giri andò molto molto bene, grande successo di Patti Pravo, ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi? Di successo in successo, Brothers in Arms, album del 1985 dei Dire Straits, viene pubblicata una canzone, Your Lady Streak, che è un vero e proprio capolavoro, giudicato da tecnici ma anche da addetti agli acquisti e anche dagli ascoltatori dei Dire Straits. Un'atmosfera particolare in questo brano, la voce di Mark Knopfler e il sassofono suonato egregiamente da Michael Brecker. Dire Straits su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, di

una delle voci più belle, soprattutto negli anni Ottanta, quando si è fatto conoscere al grande pubblico con canzoni come Oro, Australia e questa Sanremese Lei Verrà. Mango, dal 1986, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Leggevo le note che riguardano Gino Vannelli, questo italiano di Montreal, come dire, perché insomma è canadese al 100%, però ha origini italiane. Infatti il suo cognome e anche il suo nome, insomma, non tradiscono le sue origini tricolori. Lo abbiamo sempre amato, ma lo ha amato tantissimo anche l'America, anche se gli inizi non sono stati facilissimi per Gino Vannelli. Però ha avuto un incontro fortunato con Herb Alpert e la sua casa discografica Lei and Them, e lui ha promesso a Gino Vannelli che lo avrebbe fatto incidere insieme al fratello Ross se gli regalava un successo, e questo è successo nel 1978. Infatti arrivò I Just Wanna Stop e conquistò mezzo mondo. Gino Vannelli qui su RTR 99, ti ricordi?

Le 15:25, l'acuto finale di Mina sulle mille bolle blu, canzone anche questa presentata al Festival di Sanremo nel 1961 e insomma, nonostante i favori della vigilia, la canzone arrivò solamente quinta. Delusa Mina di questo risultato, scoppiò a piangere, così dicono le cronache dell'epoca, e giurò di non mettere più piede a Sanremo e ha mantenuto la promessa per sempre, perché lo sappiamo che è una delle cantanti più amate, ma anche con un carattere molto molto deciso. Come decisa fu la scelta di interpretare questa Brief da parte di Mijiur, e divenne un grande successo nel 1996. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
0: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
0: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Michele Zarrillo con 5 giorni qui su RTR 99, ti ricordi? Michele Zarrillo che sta girando in lungo e in largo l'Italia, soprattutto nei luoghi di vacanza, che siano montani o marini, non fa differenza. E se volete, domani sera sarà all'anfiteatro comunale di Colli a Volturno, nei pressi di Isernia, per proporre tutte le sue belle canzoni, e sicuramente non mancheranno anche le note di 5 giorni. Come non manca questo ricordo dal 1986, grande affermazione per gli Spandau Ballet, la loro Through the Barricades, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

Dal 1989, dal Sanremo di quell'anno, almeno tu nell'universo, Mia Martini su RTR 99 ti ricordi. Ed ora un buon consiglio. Se dovete spedire un oggetto, non importa dove, c'è per voi la soluzione. Si chiama Edgar Trasporti, si trova a Roma, all'interno di Commerce City, e risponde allo 06 6500 4225. Comunque, per tutte le informazioni potete visitare il sito edgartrasporti.com. Vi anticipo dicendovi che Edgar Trasporti è spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export, magazzino doganale e deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti ha accompagna lungo tutto il processo di spedizione le vostre merci. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. A Roma, all'interno di Commerce City, oppure a questo numero 06 6500 4225. Edgar Trasporti, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Una delle tante belle canzoni contenute in Fabio Concato, il titolo di questo album, fortunatissimo nel 1984 per il cantautore milanese Fabio Concato e le sue Guido Piano, Fiore di Maggio, Sexy Tango e anche Tienimi dentro te. Teneteci, state con noi anche nelle prossime ore, perché se arrivano i saluti finali di Paolo Famiglietti, che tornerà puntuale domani alle 13 a tenervi compagnia su RTR 99, ti ricordi, noi accendiamo ancora una volta il nostro jukebox. Dove? Vicino al mare, visto che siamo in estate, e un assaggio di questo jukebox arriva dagli anni 60 con le Supremes di Diana Ross, Baby Love, grande successo di quel 1964. Grazie per essere stati con me, appuntamento come già detto domani alle 13 su RTR 99, ti ricordi, subito le Supremes, subito dopo il jukebox vicino al mare. A domani.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: La scelta dell'attentato a Ranucci è un'iniziativa solo sua. Così l'avvocato di La Vitola all'uscita dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio col suo assistito. È pentito, ha aggiunto il legale, per aver messo nei guai persone a cui tiene. L'obiettivo numero uno è che l'Iran non abbia un'arma nucleare, lo ribadisce Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni tra i due paesi. Poi un avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi piogge temporali in varie regioni, particolarmente intense in Toscana, nelle ultime ore oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dovrebbe disputarsi domani. Tragedia in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. Tennis, Masters 1000 di Cincinnati, terzo turno per Flavio Cobolli che alle 17 affronta il belga Blocks. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, domani opposto allo statunitense Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ora il jukebox vicino al mare.
7: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
6: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1972.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa?

0: Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1969.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1960.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1997.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: dell'estate 1989.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1983.
2: Senza più fiato, senza niente da dire, odierò

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1991.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Sono pentito di aver provocato guai a due persone a Meccare. Il legale di La Vitola riferisce le parole del suo assistito incontrato oggi nel carcere di Rebibbia a Roma. Renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, aggiunge l'avvocato. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di due mesi, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno, ribadisce Trump, è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare. È morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita lo scorso 23 luglio dal marito che poi aveva ucciso il fratello. Ricoverata in condizioni disperate, non ha mai ripreso conoscenza. Per l'uomo l'accusa cambia in duplice omicidio volontario. Si concentra sulle falle nella sicurezza l'inchiesta sul clamoroso furto di opere di Antonello da Messina nel Museo regionale della città. Da quanto si apprende, gli allarmi sono scattati e le telecamere non funzionanti. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia ha bagnato il tuffo di Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata domani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1972.

0: meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1983.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.

0: Sansa, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
1: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
2: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
3: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la suonerà per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1970.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1978.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi:
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: È stata una scelta solo mia, così nel colloquio in carcere col suo avvocato Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, illegale Arturo Cola.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci.
2: Ancora morti in mare, 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo delle coste libiche, altri 2 sono in gravi condizioni, a riferirlo Emergency, che oggi ha soccorso un'imbarcazione con una 50 di persone a bordo. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva anche messo un ammonimento ufficiale nei confronti del 43enne, sarebbe stato lui ad ucciderla. Calcio, il primo turno di Coppa Italia completato stasera da Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Sabato con 4 incontri scatta il campionato di Serie A ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1976.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1981.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1996.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1990.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338-9900-990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1900.

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1963.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1982.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app RTR 99. Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1984.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1985.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Luminacci TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Siete sulla macchina del tempo. Allacciate la cintura di sicurezza. C'è un viaggio da fare.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci riporta su una spiaggia di tanti anni fa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.